0: 20 horas, 53 minutos, temperatura 24 grados.
1: Ritornerà per te. Può essere.